0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.